0: Enchangolo.
1: Ere Maya.
2: Maya.
3: Mayan FM.
4: Mayan FM. Na wong pointi na vishana. Eni nikito yuk naro kauti. Telurunga.
2: Mayan.
3: Maya.
2: Mayan FM.
5: Mayan FM. Na wong pointi le. Esumiso yuk kajado kauti. Kajado kauti.